0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo con noi, vestiti prevalentemente di bianco o colori pastello, a Miami.
3: Sono yacht. No, era tipo motoscafo.
4: Ma anche uno yacht.
2: Io di bianco no, non mi dona.
3: Madonna,
2: meglio un pastello azzurro.
3: Madonnava Don Johnson comunque.
2: Stupendo.
4: Don Johnson stupendo. E le sue camicie rosa talvolta.
2: Stupende, stupende. Io ho amato quest'uomo.
3: Sì, ma poi avevano uno stile pazzesco.
2: L'ennesimo discreto.
3: Ragazzi, stiamo facendo una serie. Ovviamente Tommaso lo fa solo per i discreti,
2: Sì, no, gli altri no, mi dispiace.
3: No. Comunque avrete capito che siamo a Miami, a Miami Vice.
4: Stiamo
3: saltando di corsa su un motoscafo in una serie che è stata trasmessa per la prima volta Rai 2 nell'86 fino al 92, ma in realtà Tommaso, vero, va ancora in onda.
2: Sì, tuttora.
3: Tuo padre lo guarda
2: sempre. Penso proprio a random sulle reti Mediaset, su tutte le reti Mediaset, tutte.
3: Tuo babbo le guarda tutte.
2: È sempre stato un amante di questa serie e tuttora, quando può, la guarda. Sì, sì.
3: Poi è bello che le chiamiamo serie TV, ma in realtà sono telefilm.
4: È famosi telefilm. Noi in queste pillole stiamo dando valore non alle serie come sono chiamate adesso, ma ai cari e vecchi telefilm.
3: Ah,
2: che io preferivo.
4: Ah, signora mia.
3: Sì. Mi sento improvvisamente vecchia.
2: Qui si parla di due detective, ovvero James, che sarebbe Sonny,
4: esatto.
3: Don Johnson,
2: Crockett, e Riccardo, Rico Tubbs, del dipartimento di polizia di Miami.
3: A me piaceva anche lui, un altro stile, ma a parte Don Johnson inarrivabile. Però
2: sì,
3: anche Rico aveva il suo stile.
2: Lavorando sotto copertura, i due affrontano il crimine organizzato, il traffico di droga e altri reati nella vibrante e pericolosa Miami degli anni '80. La serie è nota per il suo stile visivo distintivo, l'uso innovativo della musica, giusto, e la rappresentazione realistica della vita criminale.
3: Sì,
2: tutto vero.
3: Si vedevano raramente cose così veri, criminali veri.
4: Sì.
3: No, nelle altre serie era tutto un pochino più all'acqua di rose, qui invece sì.
4: E qua, oltretutto, grande influenza anche su videogiochi, per esempio, mi viene in mente tutto il mondo di GTA,
3: sì,
4: che
3: assolutamente
4: ha risentito alla grande di tutto quanto Miami Vice, poi la moda degli anni Ottanta, no? Sono diventati popolari, come dicevamo prima, abiti pastello, giacche senza cravatta, mocassini senza calze,
3: collettoni.
2: I mocassini meravigliosi.
4: Esatto, esatto.
3: Tommy, cioè il prossimo carnevale ci vestiamo da Miami Vice.
2: A voglia.
4: Comunque non c'è.
3: Tu fai Don Johnson.
2: Sì.
3: Lui fa Rico.
4: Io faccio Elvis. Perché voi non vi ricordate chi era Elvis?
3: No.
4: Elvis era l'alligatore domestico di Sonny Crockett.
3: Lo posso fare io.
4: No, ormai l'ho detto io. Perché
2: bellissimo.
4: Anche qua un tocco eccentrico alla sua copertura. Allora, ci ascoltiamo la meravigliosa sigla di apertura di Miami Vice, composta da Jan Hammer. E facciamo un balzo insieme negli anni

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.